quella chioma, quell'aria brillante, quel Vergilio d'onnesco color, quel Vergilio d'onnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma,

ricco, uso franco, un gran casco, un gran burbante, molto onor, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio a far fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello.

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

tigero. Son qua, ehi, tigero. Son qua, tigero qua, tigero là, tigero qua, tigero su, tigero su, tigero giù, tigero su, tigero giù. Come potessi nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessu